0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 la mattina presto suona, pompa al de volume, come sempre diciamo noi, ormai il nostro

Mantra, miei cari bestioline, bestioline d'ascolto, la mattinata vola diversamente con il sound degli anni 90 che inizia con Intralazzi, direttamente da Brescia con In The Mix, ma anche House Music di Eddie Amador, poi gli ATGOC con la loro Repeated Love.

0: e diamo ad ora la sua House Music, l'apertura in the mix per intrallarsi. Tra un po' torniamo con lui, Spiller.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Valium con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, c'è DJ Nick ed ora Spillal con la voce di una giovanissima all'epoca, Sophie Harris Baxter, e ritroviamo proprio Groove Jet, Michael Gray, The Weeknd, The Original, il sound British con I Love You Baby, e poi troviamo anche il DJ e produttore Totari con Sound Design and Bounce to the Beat.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Holmes, Pretty Beat, bella bombazza questa. C'erano anche The Originals con I Love You Baby, Michael Gregors The Weeknd, e in apertura invece pezzo veramente strepitoso per Spiral che salutiamo con Sophie Alice Baxter and Groove Jet. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona giornata, noi lasciamo il testimone alla Family, grazie a DJ Nick, ci risentiamo domani come sempre a quest'ora su Radio Company con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
1: Radio Company con la Family.

0: un dubbio. L'ambulanza è da te o da me? Ma abbassa tutto. Guarda che da me non c'è l'ambulanza.
1: No, adesso no, infatti.
0: Ma neanche prima.
1: Io la sentivo.
0: Ma non è che magari stava dalle tue parti l'ambulanza?
1: No, così non c'era niente. No, mi sono tolto le cuffie anche, però.
0: Ma com'è possibile? Ma allora può essere, ogni tanto guarda, mi sembra di vivere tipo a Miami, sai quando c'è, vedi quelle, c'è New York, Miami, quelle città, super città con tanto traffico. In realtà io vivo veramente in un paesino di campagna molto sperduto nel nulla, e pure aerei, aerei militari, ambulanze, macchine, clacson, e tu pensi, ma dove sono? Ma perché? Tra l'altro succede sempre quando non, ovviamente stai facendo una cosa e hai bisogno di silenzio, oh, tipo che sì, ne so, addormentare la bambina. Buongiorno amici.
2: Carlotta, sì, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Con cosa? Nello specifico, buongiorno, questa è la Family, oggi giro di boa, è mercoledì, tra l'altro ve lo dico, oggi è il compleanno del grande e assoluto, inimitabile astro del giorno e della notte, Stefano Conte.
1: Ma no, veramente?
0: Sì, il 2 di settembre, lui è, oggi è il suo compleanno, lo dico perché poi guarda, oggi è anche mercoledì, quindi anche giro di boa, guarda come le cose non capitano mai per caso, cioè incredibile questa cosa qui. E buongiorno invece De Biasi, come stai tu? Tutto
1: io,
0: a posto?
1: Bene, bene, bene, tu come stai?
0: Io bene, bene.
3: Bene.
0: Sì, bene. Senti De Biasi, ma ti sei fidanzato negli ultimi giorni, no?
1: Ma no.
0: Me lo diresti?
1: Certo.
0: Non so, che ne so, magari ci sono delle novità, hai fatto incontri interessanti in questi giorni.
1: Saresti curiosa?
0: Mamma mia, cioè io vivo per sapere queste cose. Tinder lo hai cancellato, se non sbaglio, vero?
1: È in pausa, no.
0: Ah, in pausa. Sì, perché sì, si può mettere in pausa?
1: Si può mettere in pausa. Sì.
0: Cioè,
1: Tinder, c'è anche Bumble.
0: Ma anche Bumble hai in pausa?
1: Tutti in pausa. Oh.
0: Scusa, ma Bumble è quel, è tipo Tinder, ma ti possono scrivere solo le ragazze?
1: Esatto, sì.
0: Ah sì? Cioè tu non puoi scrivere una ragazza e la ragazza che deve scrivere a te?
1: Non ho mai fatto match, quindi non lo so.
0: Ale, vorrei abbracciarti in questo momento, molto deprimente, vedi, tipo... Ah, come ci salviamo da questa situazione? Va bene, cambiamo completamente argomento. Amici, buongiorno, abbiamo bisogno cortesemente di un vostro messaggio. Lanciate un argomento a caso della serie tipo: scusate, ma le cipolle rosse, siamo tutti d'accordo che sono più buone delle cipolle normali? Sì, assolutamente, grazie per la domanda, siamo d'accordo. La cipolla di Tropea molto più buona, tra l'altro mangiata cruda, un'altra cosa. Senti, allora, lasciamo perdere le tue questioni d'amore, perché non vorrei... pestare altri, come dire, vabbè, hai capito,
1: pomodori, ecco.
0: Altri pomodori, non li vorrei proprio, bravo, non li vorrei proprio schiacciare perché così. C'è una signora dall'altra parte del mondo che è la più anziana al mondo e ha 117 anni.
1: Però
0: 100, tu si immagini 117 anni, porca miseria, è tantissimo. Comunque la chiave della longevità, secondo la signora di 117 anni, è non litigare mai con nessuno, ascoltare quello che gli altri hanno da dire, ma poi fare quello che le pare e piace. Ora, le domande che potremmo fare, Ale, sono due. La prima domanda è: in base a quanto litigate con la gente, quando dovreste morire, più o meno? Perché se la sua se la chiave della longevità della signora è non litigare mai, sai che ci sono persone che litigano continuamente, cioè. Io e te devo dire che siamo una buona via. Tu litighi molto meno di me. Tu non litighi mai,
1: Ma no, io mi tengo tutto dentro.
0: Sì, esatto, sai. Ecco, tu esploderai forse un giorno perché tu ti tieni tutto dentro. Io invece tendo a litigare, a discutere, però non tantissimo perché non ne ho voglia. Certo, non come la signora, non fino ai 17 anni. No, in realtà la domanda che volevo fare è: qual è il vostro segreto della longevità? So che è difficile da dire perché uno dovrebbe veramente pensarci, però il tuo segreto personale che ti fa stare bene, una cosa che dici, mamma mia, cioè se io facessi, cioè sì, fare questa cosa qui tutti i giorni mi fa vivere bene, di conseguenza poi uno può dire, magari non vivi fino a 117 anni, però il fatto di vivere bene ti fa stare, fa passare le giornate bene senza ammalarti, senza stare male. Può essere il cibo, un integratore, può essere l'attività fisica, andare dal fisio. Io credo che devo assolutamente riprendere ad andare dal fisioterapista, perché quello secondo me era il mio segreto della longevità. Anche l'allenamento, devo dire. Ma ognuno poi ha il suo, può essere per, non so, per te la corsa, o anche semplicemente venire in radio e farti queste 2 ore e mezza di diretta con me. Cioè, non so se lo vuoi dire.
1: Diciamo che questo qua sicuramente sì. Il lavoro forse, cioè, nel senso, si può anche scartare in questo caso.
0: Sì, assolutamente. Beh, allora diciamo che il lavoro non è sicuramente per nessuno, credo, il segreto della longevità. Quantomeno, forse sì, però dovresti escludere troppi fattori, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato ieri, che può essere la necessità di ricevere uno stipendio perché poi trovi il gasolio a 12 euro, magari l'ambiente che è un po' faticoso, e gli amici, i colleghi che magari ti infastidiscono, magari il titolare che ti sta col fiato sul collo, un po' queste robe qui. Cioè, secondo me queste, ecco, diciamo, del lavoro rischiano di renderlo meno affascinante. Giustamente qualcuno dice, tanto per partire, il segreto della longevità è il sesso, anche se ultimamente diciamo che poco, ma allora l'ideale sarebbe poco ma spesso. Sai, certo, come si fa, sì, col cibo.
1: Però
0: poco ma spesso,
1: certa, il sesso.
0: Anche tu vuoi eliminare anche quello?
1: Ah, ma ad una certa, non è che a 70 anni, 80 anni, 90 anni ti metti a fare sesso, o sbaglio?
0: Oddio, non lo so. Ale, guarda, questa domanda è una domanda che... Domandone, ragazzi, scusatemi. Qual è l'età in cui si smette? Cioè,
1: parole, così.
0: Così, qual è l'età in cui si smette? Cioè, facile, veloce? Guarda, io a volte ho la sensazione che ci siano veramente settantenni che ne fanno molto di più dei trentenni. Molto. Qualcuno scrive le donne mai. Ok, ho capito, ma quando hai tipo 85, perché no? Guarda, perché no? Ci sono poi dipende fisicamente, se hai un partner che ti interessa. Effettivamente, secondo me potrebbe non esserci, Ale, una data di scadenza per quanto riguarda il rapporto sessuale.
1: Interessante.
0: Vabbè, insomma, siamo partite un po' piccanti questa mattina. Ci vorrebbe, ovviamente, qua ci vorrebbe l'opinione dell'espertone, Enrico Sisma, perché sai che Enrico qui ha una teoria su tutto. Ma guarda, lunedì gliela faremo, segniamocelo, lunedì gliela faremo anche a lui questa domanda. Noi invece, qual è il vostro segreto per stare bene? Per qualcuno appunto il sesso, per qualcun altro può essere lo sport, magari per qualcuno andare da qualche parte, fare qualcosa da solo in compagnia, insomma, quei minuti di silenzio che magari cucinare, qualsiasi cosa che vi fa stare bene per voi può essere il vostro segreto della longevità. Ora, magari non promettendovi di vivere fino a 117 anni, ma chissà, magari un giorno in più anche sì. 333 2688 688.
3: Buongiorno.

0: Ale, loro sono Paola e Chiara. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Allora sì, innanzitutto Ale mi ha fatto ridere un messaggio che è arrivato. Buongiorno ragazzi e auguri a Conte, perché oggi è il compleanno di Conte, ricordiamocelo. Carlotta, ma dove abiti a Treviso? Perché anche io sono di Treviso e ho incrociato un'ambulanza. Allora, Treviso non mi sento di dire che è grandissima, però ci può stare che ci sono due ambulanze in due punti diversi. Comunque guarda, comunque era Padova, era De Biasi, non ero io al 100%. O magari era un ospite misterioso che in questo momento è silente.
1: Chi lo sa.
0: Stavamo parlando, amici, siamo partiti parlando di questa signora che ha 117 anni e lei dice il segreto per me della longevità, quindi il motivo per cui io sono arrivata a compiere 117 anni, sto così bene, è non litigare con nessuno. Io ascolto tutto quello che gli altri hanno da dirmi, però poi alla fine faccio di testa mia, quindi non litigo, ma alla fine faccio comunque quello che mi pare e piace. Mi sento di dire: maestra, insegnaci la vita. Chiedevo a voi, qual è il vostro

0: qualcuno dice allora, no, sto cercando un modo per vabbè, qualcuno ha detto il sesso prima, facciamo che anche lui dice così, in modo meno elegante, però comunque un po' poetico, un po' poetico. Lui dice, dopo una settimana che non ho quell'incontro focoso con l'altro
1: Carlotta
0: sesso,
1: che pippotto.
0: Allora bravi voi, ecco, dai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono Silvia da Udine.
0: Ciao
2: allora,
0: Silvia.
2: Allora, il segreto della longevità.
0: Il tuo?
2: Ma secondo me un pochino meno stress. Cioè noi siamo, almeno parlo per me, parlo per le persone che vedo e che ho intorno, siamo tanto stressati. Corri qua, corri là, non bastano neanche le ore della giornata ormai per fare tutto. Porta i figli di qua, porta i figli di là, vai a fare la spesa, farla mangiare, pulisci casa, lavorare. Cioè non abbiamo tempo per noi stessi. Quindi accumuli e poi spotti, perché comunque hai bisogno di sfogarti, non riesci a farlo in altro modo. E purtroppo ci sono giornate che manderesti tutti a quel paese.
0: Ma siamo su questo, siamo d'accordo. Motivo per cui io chiedo, ma il vostro segreto? Visto che comunque il rianimarsi, ma siamo tutti un po' sotto stress, chi per un motivo, chi per un altro. Cioè nel senso, chi ha figli perché ha figli, chi non ha figli perché ha il lavoro, chi ha il lavoro, chi non ha il lavoro è perché magari ha quell'altra cosa, chi ha quell'altra cosa. Cioè tutti sono un po' sotto stress. Però bisogna, è anche un po' parte del gioco, bisogna diciamo che bisogna anche un po' farsene una ragione, nel senso che una vita senza stress, sai chi? Gianluca Vacchi.
3: Lui è continuamente in barca, anche d'inverno.
0: Capito, ecco, cioè, nel senso, Gianluca Vacchi è in barca anche d'inverno. Quella è la felicità, ragazzi. Però è anche vero che anche lui avrà la sua dose di stress. Ma lo sai che Gianluca Vacchi gli è stato detto dalla sua famiglia, fuori dall'azienda? Certo, gli danno uno stipendio per stare fuori. Ma che vita. Ma ragazzi, ma voi immaginate, come se al lavoro da voi vi dicessero, guarda, siccome fai troppi casini, stai in barca e divertiti, noi ti paghiamo lo stesso. Ma certo, va bene, grazie. Sì, ecco, una vita senza stress, poi magari comunque lui avrà le sue, è quella. Però le persone normali, lo stress di riffo, di raffa, riescono comunque ad averlo. Quindi io chiedevo il vostro segreto della longevità. Sai cosa a me, devo dire, fa proprio, mi scarica, al di là del fisioterapista? Per esempio anche prendermi quelle piccole, quei piccoli momenti, come può essere la colazione fuori al mattino. Sai quando vivi quei momenti in cui ti sembra quasi di essere in vacanza? Cioè, che ne so, la colazione fuori al mattino, oppure una passeggiata, oppure anche andare tipo in centro, così a farsi una passeggiata, a bersi un aperitivo nel mezzo della settimana. Che spezzi, che ecco, sono quei momenti che tu dici wow, perché poi la settimana è anche molto scandita sempre bene o male dalle stesse cose, no? Ti svegli, vai al lavoro, fai questo, fai quell'altro, sistemi, eccetera. Quando fai qualcosa di matto, tipo andare in centro a berti un aperitivo, allora non lo so, dici ah, questa è la vita. 3332, sì, ti rilassi. 3332688688, qual è il vostro segreto personale, il vostro segreto personalissimo per stare bene? Radio Company. The summer is magic.

Scott, questo è Whistle. Allora, mentre arrivano i vostri messaggi sul vostro segreto della longevità, quindi che cos'è che vi fa stare proprio bene, bene, bene, fino ad arrivare forse a 117 anni, però noi adesso ci portiamo una pausa.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Robbie Williams, Love My Life, su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Robbie Williams, che è passato dalla Costa Smeralda, anche lui quest'estate dalla Sardegna, ha fatto un concerto per sole 500 persone in un hotel. Vieni ad Abano Terme, vieni anche nel mio di hotel, Robbie, dai che ti aspetto. Oggi è mercoledì e quindi lo sapete cosa succede. Sì, i protagonisti siete voi con La Corrida. Cosa fare? Bisogna mandare vocali con le vostre performance, che possono essere freddure, che ormai lo sappiamo sono quelle che vanno fortissimo soprattutto quest'estate caliente, ma anche barzellette, anche poesie, anche canzoni, se vi va di cantare una canzone, imitazioni, rumori. L'importante è provarci mandando un vocale, la vostra performance, al 333 2688 688. Noi prendiamo due matti del mattinè, li mettiamo in sfida, uno dei due si beccherà questi applausi pazzeschi, incredibili. Ragazzi, è il vostro momento d'oro che nessuno può togliervi. Vi potete registrare, vi potete riascoltare. Che bello! Le star di Radio Company siete voi con La Corrida. E poi uno invece, un matto del mattinè o una matta del mattinè, si beccherà questi boo sonori cattivi. Lo sappiamo, ma noi li vogliamo ormai, li incassiamo alla grande, quindi provateci, mandateci la vostra performance. 333 2688 688. La Corrida torna tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Company. È mercoledì, sentiamo le trombe che stanno squillando per voi, vi stanno richiamando all'ordine della corrida, al disordine direi, al disagio della corrida sempre più disagiata. Siamo pronti ad ascoltare due matti del matinè accuratamente selezionati per le loro freddure, le loro barzellette. Sentiamo la prima, eccola.
1: Ciao Vivi, ciao. Diego. Allora, sì. Siamo a scuola. La maestra chiede a Pierino: Pierino, dimmi tre nomi di fatta. Mm. Allora Pierino ci pensa un attimo e fa: allora c'è la fatta turchina.
0: Sì.
1: Sì, bravo. La fatta morgana. Bravo Pierino. E poi la figlia del fornaio. Ma Pierino, scusa, cosa c'entra la figlia del fornaio? Una fatta gnocca.
0: Mamma. La fata gnocca, ragazzi. La nuova fata da mettere in una favola. C'è la fata gnocca. Beh, a Roma, quando un uomo vede una bella ragazza, spesso le urla: fata, fata, a fata male. Anche quella potrebbe essere una fata, che ne dite? La inseriamo. Vabbè, sentiamo la prossima. Siamo pronti? Eccola, vai, mamma mia.
2: Ciao Vivi. Ciao. Ma te lo sai cosa fa una fabbrica di carta igienica quando fallisce?
0: No.
2: Così. Va a rotoli. Ciao e buona giornata.
0: Beh, almeno ha un senso. Facciamo un applauso quantomeno per la logica, per un gioco di parole minimo, per un'idea, per un concetto dietro la barzelletta. Sto sudando, freddo, vabbè, obiettivo raggiunto. La corrida torna anche

0: Radio Company. Eh no, ragazzi miei, Matti del Mattino e la corrida non è finita qui, perché oggi siete scatenati e scapocciati. Ci state mandando un sacco di freddure piuttosto improbabili, piuttosto nonsense. Siccome noi stiamo facendo fatica a capirle, non so, sarà questo caldo prolungato, vogliamo condividerle con tutti voi per vedere se, cioè, se il problema siamo noi o se anche voi non ci capite una mazza. Sentiamo la prima, eccola, va.
1: Sapete cosa dice un cinese quando va in montagna?
0: No.
1: Mica male qui.
0: Mica male qui. Allora, io ci ho riflettuto un attimo, all'inizio proprio ho detto, ma che cosa vuol dire? Dopo l'ho capita, è stata raccontata insomma un po' male, ma neanche ChatGPT l'ha capita, vi prego, sentiamo la sua versione.
2: La versione più diffusa è, sai cosa dice un cinese quando va in montagna? Niente male qui. È una freddura abbastanza vecchia e risulta riportata proprio in questa forma da diversi siti di barzellette.
0: Ok.
2: Il meccanismo è semplicemente l'assurdità della risposta. Uno si aspetta una battuta sul modo di parlare cinese, invece lui guarda il panorama e dice tranquillamente niente male qui.
0: Ma non è vero! Ma non è, chat, cosa stai dicendo? Niente male qui, perché sarebbe niente male qui, capito? Però doveva parlare, tipo, doveva fare un accento un po' cinese, se no non si capisce. Perché era in montagna. Vero, Matti del Matinè? Siete d'accordo con me? Dai, sentiamone un'altra.
3: Ciao, sono Francesca. Ciao. Vi racconto la mia barzelletta.
0: Vai.
3: Mio figlio mi ha detto, mamma, quando sarò grande sarò il re e avrò tante donne.
0: Sì.
3: Io gli ho chiesto, con quali avrebbe dormito allora, no? Beh, con te, mamma. Felice, le chiedo, e dove dormiranno le tue donne? Beh, con papà nella terrazza, terrazza accanto. E poi sento suo padre gridare, lunga vita il re!
0: È bruttissimo. Cioè, il padre è contento perché si prende le donne del figlio. Ma che roba è? Ma raccontate malissimo. Ma questo è il bello. Vai coi campanacci. Questo è il bello della corrida. Ne abbiamo un'altra addirittura?
4: Ciao, sono Laura da Carré.
0: Sì.
4: Sapete cosa fanno tre donne sotto la doccia e tutte e tre hanno un occhio nero?
0: No, che fanno?
4: Trenette al pesto.
0: Trenette al pesto, ragazzi. Ma che... Ne ridiamo per quanto... che vuol dire? Cioè, trenette è tipo nel dialetto, significa donne. Al pesto perché, vabbè, l'hanno pestato l'occhio. Aiutateci!
5: Sono Viviana.
0: Sì.
5: Oggi non ho fatto in tempo per una freddura. Se vuoi ti lascio... un pensiero, una poesia.
0: A sto punto.
5: Si intitola L'autunno.
0: Sì.
5: L'autunno arriva quando un soffio di vento muove una foglia che allegramente va.
0: Vieni da qua. Ma chi sei? Ungaretti dei Noantri?
6: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate. Spot.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da... Iperceramica!
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
14: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
13: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
14: Più attenzione, più interazione, più risultati.
13: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: James Blunt, appena ascoltata su Radio Company in questo mercoledì. Allora, andiamo in un ristorante stellato, vi va? Che dite? Pago io, dai, offro io, poi ci portiamo via un souvenir, tanto che problema c'è? Ce ne sono parecchie di cose che ci possiamo prendere senza pagare. Magari ci sono delle posate super firmate, dei bicchieri particolari, dei piatti che ci piacciono particolarmente. No, non si fa. Beh, sappiate che però succede molto spesso, infatti posate, coltelli, candele, vasi, creme per le mani, persino portarotoli del bagno nei ristoranti di lusso, alcuni clienti a quanto pare non è che si limitano a portare via il ricordo di una buona cena. Ah, una cena stellata, che bello. No, vogliono anche il souvenir, un oggetto del locale che se lo prendono e se lo portano via. Secondo un sondaggio che è stato fatto recentemente sul sito gastronomico Buillante, condotto su 500 ristoratori, il 94% ha subito almeno un furto, con un rischio che cresce, cioè più il ristorante è di lusso, più questa cosa avviene, no? Uno non ci penserebbe mai, perché nei ristoranti di lusso ci vanno persone facoltose e anche loro non resistono alla tentazione, dopo aver pagato un conto bello salato, di portarsi via, come dire, un ricordino. Allora, andiamo all'Emulsion, vicino a Lione, dove un cliente è arrivato a smontare dal muro il portarotolo del bagno. Ma si può? Ma che vergogna! Ma poi, ma ti beccano, ti sentono, lo vedono, cioè non è un coltello che, vabbè, dici, tra tanti coltelli che un ristorante può avere, uno più uno meno, difficile che se ne accorgano. Nel bistro Le Feu sono spariti appunto decine però di coltelli, cioè decine e decine, per un danno di circa 800 euro. E anche a Parigi alcuni clienti all'Agapé hanno cercato di portare via degli anelli portatovagliolo firmati, molto eleganti, valore circa 200 euro a coppia. Quindi insomma esci che praticamente ti sei, non dico rifatto della cena che hai pagato, però insomma quando un anello scompare potrebbe finire però direttamente sul conto se i ristoratori se ne accorgono, e quindi il souvenir poi alla fine costa caro. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, se vi è mai capitato di pensare di portarvi via qualcosa. Magari siete andati in un ristorante e avete detto: mamma mia, ma che belli questi bicchieri, quasi quasi. O magari avete proposto di acquistarli, di comprarli.
1: Allora, ciao. Non è un furto. Il furto è andare nel ristorante stellato che ti cacciano dei prezzi da furto. Ora se ti prendi qualcosa e te lo porti via, non è un furto, l'hai pagato.
0: Ah, ecco, dici che è compreso nel prezzo, cioè è compreso nel pacchetto, in quello che paghi, se lo devono aspettare. Vabbè, se vi va ce lo dite. Magari vi è capitato una volta di andare in un bel locale, in un ristorante, e avete pensato: ma guarda che bello questo vaso, quasi quasi gli chiedo quanto costa, gli chiedo se me lo vendono. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: 2 Hits su Radio Company. Stiamo parlando di ristoranti stellati dove ci sono un sacco di furti, a quanto pare, di qualunque cosa, stoviglie, quindi piatti, forchette, coltelli, bicchieri. I clienti, dopo aver pagato, si portano via il ricordino, il souvenir. È così? Avete esperienza di questo? È capitato anche a voi di averci pensato almeno di farlo? Sentiamo, vai Matti.
1: Nei ristoranti di lusso.
0: Sì.
1: Sono nato e cresciuto nella ristorazione di mare.
0: Ok.
1: Da 4 generazioni. Nel mio locale è sparito di tutto. Parliamo di conti importanti, di circa 100 euro a persona, comunque pesce. Mi sono spariti, vabbè, posate, tovaglioli, cavatappi, okay, bottiglie di vino molto importanti.
0: Pure.
1: Ma gente che si è portata via le lampadine degli specchi dei bagni.
0: Non è vero.
1: Tutto mi è sparito, di tutto.
0: Pure.
1: La cosa che mi dà fastidio è il fatto che proprio portano via delle cazzate. Adesso abbi pazienza, ti piace il vasetto che c'è in centro tavola con una composizione che costa 2 euro, 3 euro? Ti piace? Chiedimelo.
0: Ma certo.
1: Su un conto da 100 euro. Te lo regalo.
0: Oh, buona sapersi.
1: È capitato un cliente, ma una volta mi ha detto: Enrico, volevo rubartelo, ma non ho il coraggio. Quanto costa? Tieni qua, portatelo a casa, te lo regalo io.
0: Ma
1: chiedimelo.
0: Ma
1: cosa vuoi che ti metti in conto? Posa cenere? Ma prenditelo, è quello che dà fastidio.
0: Lo so, però è il gusto, secondo me, di dire: oh, sono andato in un ristorante stellato, ho pagato un conto bello, sostanzioso, però mi sono portato via la lampadina per ricordo. Ho fatto la marrachella. Vai, sentiamo ancora.
2: L'unica Matti. Volta che sono andato in un ristorante stellato, mi sono assicurato all'ingresso che avessero un defibrillatore.
0: Ecco.
2: Allora il cameriere mi ha chiesto: ma pensa di sentirsi male? E tu, probabilmente dopo, quando ho visto il conto.
0: Ci può
2: Ciao,
0: stare.
2: Gianluca.
0: Penso che siano dotati di molti di defibrillatori. E ancora, vai.
3: Ciao Vivienne.
0: Ciao Vivienne.
3: Io, oltre che pensarlo, l'ho anche fatto.
0: Bravo, vedi.
3: Una volta
0: Ammette.
3: Ero in un pub, in un bar, non posso dire dove perché sennò mi vengono a prendere a casa.
0: Non lo diciamo.
3: E ero abbastanza brillo, ero nel bagno delle donne. Vabbè, non vorrei soffermarmi su questo.
0: Infatti, non chiediamo perché.
3: Ero in bagno,
0: sì?
3: E praticamente mi è partita la cosa di rubare lo shampoo per le mani.
0: Okay,
3: ma
0: madonna.
3: Era uno shampoo, penso dentro ce ne sia stato un litro attaccato al muro.
0: Ma...
3: io ho in qualche modo staccato la presa dello shampoo
0: tu
3: dal
0: sei
3: muro
0: fuori.
3: E
0: sei fuori.
3: E l'ho portato via. Me lo
0: ecco.
3: sono portato a casa.
0: Bene.
3: Uscito dal bagno, me lo sono messo nelle braghe, sembrava avessi vabbè,
0: un coso enorme.
3: E me lo sono portato a casa. Era talmente
0: così.
3: Tanto che mi è durato 3 mesi.
0: No, almeno ne è valsa la pena. Va bene, chiudiamo con l'ultimo. Siete spaziali. Mi fate molto ridere. Ne combinate di cotte e di crude. Sentite lui. Che
4: Buongiorno.
0: Ha fatto? Buongiorno.
4: Allora, era lontano 2001.
0: Sì.
4: Forse già l'anno 2000. No, 2001. 2001.
0: Vabbè, mettiti d'accordo.
4: Andai a mangiare, io sono cuoco, andai a mangiare in un ristorante stellato anche di un buon livello.
0: Ok.
4: In provincia di Venezia.
0: Sì.
4: Venni servito tutta la sera da una bellissima donna.
0: Ecco.
4: Alla quale io chiesi se era interessata a cambiare lavoro.
0: Ah, così.
4: Bellissima.
0: Subito.
4: Insomma, dipende. Abbiamo chiacchierato un po'. Praticamente mi sono portato via la cameriera.
0: Ma dai!
4: L'ho portata a lavorare nel mio ristorante. E dal 2007 siamo sposati.
0: Ma
4: mi sono portato via la cameriera.
0: Sei scippato la cameriera. And the winner is lui, il nostro matto del matinè. Bravo, complimenti, auguri, lunga vita. Ragazzi, grazie per aver partecipato in tantissimi anche oggi, in questo mercoledì. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
5: Radio Company matinè, con i matti del matinè d'estate.

0: Tommy Paradise, agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente, dal passato, Alphaville con Forever Young. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda i furti nei ristoranti di lusso e non.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Viviana,
0: ciao.
1: Ma questa devi saperla.
0: Vai, dimmi.
1: Trattoria di mia mamma.
0: Sì.
1: Si sono portati via la padella grande dal diametro di 50 e anche più di ragù appena cotto, messo fuori a raffreddare, si sono portati via tutto il ragù e pure la padella.
0: Tutto.
1: Io dico, almeno ritornatemi la padella se avete fatto una bravata.
0: Ecco.
1: Ciao Viviana.
0: Grazie per aver condiviso. Io avrei detto, almeno riportate il ragù, che c'ho fame. Però capisco che tu, essendo la figlia della proprietaria, la vedi da un altro punto di vista. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattine è la vigilia del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Tensione tra Germania e Russia. Berlino accusa Mosca di essere mandante dell'attentato all'aeroporto di Lipsia. Immediata la replica del Cremlino. Reagiremo, loro aiutano i terroristi, dicono. Il consolato russo a Bonn è stato chiuso. La Germania ha ricevuto il sostegno di NATO e Unione Europea. Intanto, dopo la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano, critiche dalla Russia nei confronti del ministro Guido Crosetto. I pasdaran iraniani hanno comunicato di aver attaccato e incendiato il quartier generale e la residenza del comandante statunitense, oltre a una base e una rampa di lancio per droni presso la base aerea di Ali al

0: 17-18 anni. Danneggiati anche i vetri delle finestre, il traffico e i trasporti pubblici sono stati interrotti. Secondo la Bild, a esplodere sarebbe stata una granata a mano, con obiettivo una gioielleria turca vicina. La polizia indaga su possibili collegamenti con la criminalità organizzata. Il Consiglio regionale del Veneto ha rinviato ad oggi il voto sulla legge riguardante il suicidio medicalmente assistito dopo una seduta intensa e la presentazione di nuovi emendamenti. La discussione si è concentrata sulle procedure, i tempi e le verifiche per la gestione delle richieste già riconosciute dalla Corte Costituzionale, con particolare attenzione alla libertà di coscienza del personale sanitario e al ruolo dei palliativisti. Negli ultimi 7 anni sono state 31 le richieste in Veneto, 4 accolte e 21 respinte. Un 16enne residente in Brianza è stato fermato e collocato in comunità. Il giovane inneggiava al suprematismo bianco, al neonazismo e alla jihad. L'indagine condotta dalla Digos di Monza e Brianza ha rivelato un interesse per armi ed esplosivi. Tra le accuse figurano autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Sono stati inoltre trovati materiali di propaganda riconducibile all'ISIS e contenuti neonazisti. Lo sport: Lorenzo Sonego ha sfiorato l'impresa agli US Open contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo. L'azzurro ha ceduto solo il quinto set dopo la maratona di quasi 5 ore. Intanto c'è preoccupazione dopo la denuncia di Berrettini per minacce di morte dagli scommettitori. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato su rimo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Signore e signori, ma che dire signore e signori, signoras.
1: Sì, signores.
0: In diretta dal Lido di Venezia con questo rimbombo che è un effetto.
1: Bellissimo.
0: È un effetto speciale. Siamo in diretta, amici e amiche, Giulia Pegoleo. Salutiamo Gianluca Pacini che è in regia da Radio Company. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Giallo. Allora noi molto emozionati perché sta per cominciare il tutto. Insomma, siamo agli sgoccioli, poche ore, tante persone sono già arrivate, ma
0: intanto, cortesemente.

la sigla. Eh sì, perché mi sento una presentatrice. Mamma mia, qua bellissimo, ragazzi. Svegliami,

0: Io, sì, che dura da 2 anni neanche, cioè, perché
1: comunque nella nostra storia
0: nostra storia per la prima volta siamo in diretta in esterna, una cosa che ci rende in realtà molto molto orgogliosi. Siamo felicissimi di essere qui, vi terremo aggiornati su tutto quello che succede. Oggi è il primo giorno, stanno sbarcando tutti i VIP che noi andremo a molestare, come ci piace fare.
1: Ovviamente, d'altra parte vi terremo aggiornati, non è ancora successo niente, quindi non vi diremo nulla.
0: È sbarcato George Clooney stamattina, insieme alla sua insieme alla sua tipa.
1: Ma sarà tutto orgoglioso, penso che bravo, prende il leone d'oro alla carriera.
0: È vero, vabbè, non spoileriamo troppo, vi racconteremo tutto. Intanto noi siamo pronti per cominciare, fino alle 13 saremo in diretta, vi lasciamo anche il numero per quello che vi va, se avete anche delle curiosità siamo qui per voi, al 3332 688 688.

0: singolo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, si chiama Goya. Io, signori, sono veramente in difficoltà.
1: Perché?
0: Beh, non lo senti? No, che no, anche oggi sono Pedro. Sono il signor Pedro.
1: È Pedro che tossisce. Pedro, sembrano quei bambolotti della serie Cura il tuo bambolotto.
0: Cura il tuo Pedro. E arrivo io in condizioni pietose, tutta strafatta di brufen, tachipirine, ma bella carica. Abbiamo anche un messaggino di una di voi, sentiamo.
2: Grandiosi Radio Company, oggi pomeriggio vi vengo a trovare. Bacio.
0: Grande,
1: brava, brava, magari ci incontriamo anche, perché saremo in giro ovviamente insomma, faremo tutti i reportage social. Voi seguite la pagina di Radio Company su Instagram, perché usciranno tra storie e reel tutti i nostri deliri in giro per il Lido.
0: Tra l'altro stasera ci raggiungerà anche Gianluca Pacini, perché Radio Company sarà proprio a Villa Nidiolo, dove ci sono tutti i VIP. Incredibile che ci facciano passare anche a me e te, a Leo.
1: Sì, noi praticamente dobbiamo aprire e chiudere il cancello.
0: Facciamo i portinai della villa. Ci divertiremo, saremo lì ovviamente. Se ci siete e ci vedete in giro, sarà un piacere fare due chiacchiere. L'abbiamo fatto anche questa mattina in giro con due ascoltatrici, quindi bello, bello, bello, bello. E basta.
1: Basta, ci fermiamo un attimo, che tra poco abbiamo altre cose da raccontare.
0: Prendo la tachipirina.
1: Vai,
0: ciao.
1: Meglio.
3: Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Buongiorno company. Buongiorno. Era un po' di giorni che stavo pensando, avevo una cosa che mi frullava nella testa, dopo mi è venuto in mente.
1: Sì.
0: Ho capito chi fa concorrenza alla Giulipego col cicchiccià, cicchiccià, cicchiccià. È caro il ghe. Si antes te ubiera con sido, quel che
2: con
0: si alla fine fa anche lei cicchiccià, cicchiccià, cicchiccià.
2: Sentiamo. Vabbè, ma cosa? Ma niente a che vedere.
1: Sì, ma allora lei...
2: Anzi, ma caro, che? Sentite come mi viene bene il che con il catarro?
1: Non è, no.
2: Benissimo.
1: Cioè, allora, non richiamare queste immagini così pittoresche e meravigliose.
2: Allora, caro, cioè, che? Scansate.
1: Sì. No, sì, ma poi lei l'ha fatto così perché doveva riempire un attimo la canzone, non aveva più parole, non si ricordava le parole. E ha detto, aspetta un attimo.
2: E ha detto, aspetta che copio Giulipego. Che copio il suo.
1: Perché lei ti conosce. Chissà come pronuncia Giulipego, lei.
2: Giuli. Giulipego. Orrore. Va bene, amici, come state? Buongiorno, siamo Giulipego, Leo e Gianluca Pacini in diretta. Gianluca Pacini in sede a Radio Company. Noi invece siamo qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Mostra del Cinema di Venezia che ci sta facendo sentire sempre più poveri.
1: Anche perché, allora, ci sono un sacco di arrivi. Stanno arrivando tutti,
2: certo.
1: Già abbiamo detto, già è arrivato George Clooney. L'apertura sarà questa sera alle 19. Ma la cosa bella è proprio fare il tragitto dal, ovviamente, dalla stazione di Venezia oppure dal Tronchetto e arrivare verso il Lido. Si,
2: ecco,
1: incontrano delle visioni allucinanti,
2: uno yacht dopo l'altro. Tu pensi di aver visto, di avere di fronte ai tuoi occhi lo yacht più grande che tu abbia mai visto nella tua vita? Ti sposti 100 metri più avanti, ce n'è uno ancora più grande, altri 100 metri uno ancora più grande, tipo un effetto matrioska. Sono giganteschi. Per curiosità ne abbiamo,
1: sì,
2: fotografato uno e abbiamo chiesto, abbiamo fatto qualche ricerca per capire quanto effettivamente valesse questo yacht.
1: Sì.
2: Signori, è di proprietà di un certo Yuri qualcosa.
1: Sì, che non possiamo assolutamente dichiarare,
2: no,
1: chi
2: per
1: sia
2: privacy,
1: perché magari, tra,
2: certo,
1: l'altro batte bandiera Cayman, quindi fate,
2: vabbè,
1: due
2: mica
1: conti.
2: Scemo, mica scemo. Yacht del valore di 250 milioni di,
1: sì,
2: dollari.
1: Di dollari, solo per comprarlo.
2: Solo per comprarlo.
1: E per fare un pieno?
2: $1 milione per fare il pieno. Certo, è un pieno con il quale fai parecchia strada.
1: Vabbè,
2: anche,
1: certo,
2: perché non è uno yacht normale quello lì, era uno yacht da spedizione, si,
1: okay,
2: chiama. Quindi proprio parti per farti il giro del pianeta Terra.
1: Ma sì, ma poi quando ti insegnano che se acceleri con calma, se tieni la velocità,
2: sì,
1: costante, stai attento a non fare dei sobbalzi particolari, consumi meno.
2: Quindi, se certo, lui ha questi problemi, lui cerca di risparmiare.
1: Certo,
2: 250,
1: certo,
2: milioni. Il costo di questo yacht, $1 milione il costo del pieno di carburante, 39 persone solamente per fare per farlo funzionare,
1: okay,
2: quindi ci vogliono 39 persone a bordo perché, fisse da pagare,
1: perché si consigliano tra di loro, tutti si dimenticano, come cavolo si fa a far partire sto cavolo di baraccone. Allora senti, chiama Mario.
2: Ecco, non solo, in cima a tutto questo, per farmi sentire ancora peggio, io che ho dimenticato il caricabatterie del mio umile cellulare a casa, l'unica cosa che mi serviva dimenticata a casa, dico vabbè, ho un iPhone,
1: sì,
2: ormai sono all'ultimo grido, tutti ce l'avranno un caricabatterie da prestarmi. Tutti mi guardavano e mi dicevano ma quello è vecchio, non ce l'ho.
1: Tanto che
2: io
1: poi continuavi a dire scusa, è un caricabatterie per l'iPhone vecchio.
2: Vabbè, pazienza, vivremo di luce riflessa in questi giorni, caro Leo.
1: Sì, già stiamo sudando e quello contribuisce.

0: via.
1: Scusa, io vorrei capire perché hai la ridarola da solo. È successo?
0: No, niente, perché mi stavo muovendo qui da una parte all'altra, sono mezzo caduto, lasciamo stare.
1: Molto bene.
0: In tutto questo, ma ragazzi, è bellissimo stare qua, veramente, anche perché sì, c'è un'atmosfera in giro per il Lido stupenda, tutte persone sì, che girano, ma anche, che ne so, i responsabili dei vari film, vari network che girano, ciaccolano con il pubblico, con la gente, sì, in sì, fila, sì, si scambiano informazioni, c'è veramente una bellissima aria di festa.
1: Ecco, anche se fino adesso vi abbiamo detto quanto ci sentiamo noi dei poracci in tutto questo, non assolutamente in quanto Radio Company, in quanto Giulia e Leo che guardano gli yacht degli altri e guardano i cellulari degli altri all'ultimo grido, e invece noi poracci vorremmo capire se anche voi siete poracci come noi oppure no,
0: o comunque se trovate delle situazioni in cui veramente vi sentite a confronto con qualcuno, no? Oppure ci sono state delle occasioni in cui vi hanno proprio guardato come per dire: ma per favore, ma come sei messo?
1: O voi avete visto la cosa, dai, la cosa più da ricchi che avete visto nella vostra vita, o che avete magari perché siete voi il ricco della situazione, magari. Vi lasciamo il numero, che è il 333-2688-688, e ci sentiamo tra pochissimo
2: su Radio Company.
3: Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti.

0: che torna, non possiamo vivere senza con Dai Dai. No vabbè, dai, è una presenza carina, qualcosa che ti fa un po' famiglia, no? Quando certo. ti muovi in giro per il mondo c'è sempre Shaky Shaky che ti fa stare bene.
1: Certo, ma allora invece stavamo parlando di cose da ricchi, ok? Perché noi qua alla Mostra del Cinema ci stiamo rendendo conto sempre di più di quanti straricchi ci siano in giro. Vi abbiamo chiesto in che situazione vi trovate voi, non tanto quanti soldi avete sul conto, perché chi se ne importa, quanto più quali sono le cose da ricchi, le cose più da ricchi che avete visto nella vita. Lui ci scrive: ciao Giulio, ciao Leo, la cosa più da ricchi che ho visto è stato uno yacht con dentro un altro mini yacht.
0: Bello,
1: cioè la barca nella barca.
0: È da capire come fanno a tirar fuori l'altro, cioè, nel senso si aprendo una matriosca.
1: No, hanno tipo un garage, cioè gli yacht col garage per gli altri piccoli yacht.
0: Bella questa cosa, sì. Mi piace.
1: E poi mi ha fatto ridere lei che dice: il mio amico al bar ha perso 50 euro e ha detto vabbè.
0: No.
1: Ma come vabbè?
0: Allora, no, attenzione, attenzione, non giudichiamo le persone in anticipo. Secondo me aveva avuto uno shock, non sapeva come reagire, si è contenuto. Cioè lì
1: può
0: c'è
1: essere.
0: Stato un momento, dai, dire vabbè con 50 euro credo sia per tutti, voglio dire.
1: Ma non lo so, poi chi c'è?
0: Chi c'è? C'è Charles Necchini, la cosa che ho visto e che vedo ogni giorno è lo yacht russo nel Golfo di Trieste, fermo da anni.
1: Allora sì, abbiamo fatto ricerchine a riguardo, perché io non lo conoscevo questa cosa.
0: Sì, è il praticamente lo yacht, il Sailing Yacht A, sequestrato a Trieste all'oligarca russo Andrea Melnichenko. Sì, ovviamente l'Unione Europea, quando ha fatto il, diciamo così, l'embargo contro, insomma, le sanzioni contro gli oligarchi russi, ed è lì dal 2022, lì fermo, purino. È praticamente uno yacht a vela di 143 metri.
1: Minchia.
0: Piccolo, cioè ormai fa parte del panorama, secondo me diventerà tipo un bene dell'UNESCO.
1: Che bello però, 143 metri di yacht di lunghezza, è lo yacht a vela più lungo del mondo.
0: Sì.
1: Ci chiedevamo quanto deve tirare un vento fortissimo per farlo muovere.
0: Infatti si era messo a Trieste perché giusto il motorino di avviamento è dato dalla bora.
1: Certo. Beh, con la bora di Trieste in un attimo è a Bari, lui arriva appena parte la bora.
0: Accelerata e via.
1: Potete continuare con i vostri messaggi se vi va, il numero è il 333 2688 688.

0: con Animals qui su Radio Company, le 11:50 quasi. Siamo in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, Giulia Pego, Leo e Gianluca Pacini, che invece è in sede a Radio Company al lato tecnico. Abbiamo parlato poco fa, caro Leo, sì, di questo yacht russo che però è fermo da anni a Trieste.
1: Sì, sono 4 anni, perché è dal 2022 che è fermo lì.
0: È stato sequestrato. Abbiamo un vocale.
2: Quello yacht lì dovrebbe bruciare, come logica, 3 quintali di gasolio al giorno.
0: Mamma mia.
2: La manutenzione se la prende nel corpo lo Stato italiano. Eccola. Perché è sotto sequestro.
1: Sì, un pochettino sì.
2: Se devono restituirlo, devono darlo indietro come l'hanno trovato.
0: Quello è il problema. Effettivamente sono arrivati tanti messaggi a riguardo, perché giustamente sono tutti indignati da questa cosa. C'è chi anche ha scritto cose dell'Italia: sequestra e poi lo devono mantenere, e guai se gli viene fatto un graffio.
1: Ecco, cosa che non succedeva per esempio alla mia macchinina, quando mi rimuovevano la macchina quando
0: no
1: stavo
0: problem
1: a Bologna. Ma non gliene fregava assolutamente niente, anzi, almeno potevano portarla all'autolavaggio, ma avrebbero fatto un piacere.
0: Diventa un oligarca russo, fatela sequestrare, te la tengono bene. Okay, è ovvio, vabbè, che sei uno della plebe, sei uno di noi, Leo, e quindi chi se ne importa. Ci fermiamo qualche istante, amici, a tra poco.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: passato uno del presente in chiusura della nostra prima ora insieme fino alle 13. Giulia Pegoleo e Gianluca Pacini in diretta, ve lo ricordiamo ovviamente, dal Lido di Venezia per la mostra del cinema. È arrivato un messaggio a proposito di cose da ricchi.
1: Sì, cosa sarebbe?
0: Io ne ho visto uno bellissimo di yacht da 30 metri e ci sto facendo un pensierino. E tu dirai:
1: vabbè,
0: bene,
1: abbordabile, solo 30 metri.
0: Certo.
1: Un attimo.
0: Dice: intanto ho comprato la bandiera e il tappetino.
1: Ah, voglio dire, ecco, sono quelle cose che costano tantissimo, perché tutti i gadget legati poi all'arredamento degli yacht e cose varie costano più forse di una macchina.
0: Ecco, ti manca la materia prima, ma a quello ci penseremo poi. Nel frattempo, Pacini. Sì, è arrivato.
1: È arrivato mezzogiorno.
0: Signore e signori, mezzogiorno in punto. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
5: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: obbligo di firma, valutando il suo atteggiamento collaborativo e le sue scuse. Ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che succede, sono molto dispiaciuto, ha dichiarato l'uomo, che anche ha ammesso di aver bevuto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avvalorano il racconto della vittima, ma anche quella di un'altra cliente importunata poco prima. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori a Torino per verifiche.
1: Un sedicenne italiano residente a Monza è stato fermato e collocato in comunità. Il ragazzo inneggiava al suprematismo bianco, al neonazismo e alla jihad. L'indagine della Digos ha rivelato il suo interesse per armi ed esplosivi. Le accuse includono autoaddestramento a fini terroristici, istigazione a delinquere e apologia del fascismo con materiale di propaganda jihadista riconducibile all'ISIS. Le verifiche sono partite da un'indagine sul web.
0: A Roma la polizia ha rintracciato e fermato un uomo di 47 anni accusato di aver aggredito l'ex moglie con una coltellata al petto davanti al figlio. L'aggressione è avvenuta ieri. L'uomo, dopo aver accompagnato la donna in ospedale, si era dato alla fuga portando con sé il minore. I sanitari, dopo aver soccorso la vittima, hanno allertato le forze dell'ordine dando il via alle ricerche che si sono concluse alle porte di Roma sul litorale. La donna è stata ricoverata e le sue condizioni non destano al momento preoccupazione.
1: Una donna di 32 anni è stata arrestata in Toscana dopo aver percorso circa 50 km contromano sull'autostrada A1. L'episodio, avvenuto nella notte, ha creato forti rallentamenti e messo in pericolo numerosi automobilisti. La donna, le cui motivazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti, è stata fermata dalla polizia stradale all'altezza di Arezzo. Fortunatamente non si registrano feriti.
0: Gli spettacoli, l'83esima mostra del cinema di Venezia apre i battenti al Lido. Sono 5 i film italiani tra i 20 titoli in concorso per il Leone d'Oro. Da oggi fino al 12 settembre ci collegheremo con gli inviati di Coming Soon per raccontare il festival e le pellicole. Linea dunque Federico Gironi, critico e giornalista di Coming Soon.
2: Tutto è pronto al Lido per l'apertura dell'83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. Ieri sera si è tenuta la oramai consueta preapertura del festival con la proiezione di un classico del cinema, con un film appartenente alla sezione Venezia Classici, Con il cuore in gola, 1967, diretto da Tinto Brass. Tinto Brass, che in quegli anni era un regista assolutamente visionario e sperimentale e che aveva viaggiato a Londra per immergersi nella cultura pop della swing in London di quegli anni. Un Brass che ha ben poco a che vedere con quello che, diciamo, conosciamo negli ultimi anni, più legato ad un cinema caratterizzato da una forte connotazione erotica. Insomma, questa sera si aprirà il festival con il film di apertura in concorso, che è Ink di Danny Boyle, che è un film molto particolare perché racconta la vera storia della nascita del più famoso tabloid inglese dei nostri tempi, il Sun, famigerato tabloid che in qualche modo ha rivoluzionato il mondo dell'informazione, spalancando le porte alla spettacolarizzazione, alla volgarità che in qualche modo contraddistinguono tante realtà del nostro mondo. Oltre alla proiezione del film di Danny Boyle, ovviamente questa sera il grande evento è la consegna del Leone alla carriera a George Clooney. Curioso che Clooney arrivi a Venezia a un anno di distanza dalla presentazione del film Jay Kelly, che lo vedeva protagonista. L'anno scorso era in concorso diretto da Noah Baumbach, in cui proprio Clooney interpretava in qualche modo se stesso, interpretava un divo del cinema che doveva viaggiare in Italia proprio per ricevere un premio alla sua carriera. In qualche modo quindi Jay Kelly, il cinema, ha previsionato quello che sarebbe successo qui a Venezia in queste ore. Sarà allora Dern, che appunto era anche con lui nel cast di Jay Kelly, a tenere la laudatio, cioè il discorso che precederà la consegna del Leone alla carriera a George Clooney. Un George Clooney che è attesissimo dai fan. Sono già diversi giorni che di fronte al red carpet ci sono accampati diversi fan in tenda per poter essere in primissima linea e vedere e salutare il loro beniamino.
1: Lo sport: Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, superando i 2,25 metri. L'atleta italiano ha aggiunto così al suo palmarès l'unico oro che gli mancava. L'Italia ha festeggiato anche i successi di Miserendino, Ponzio e Saraceni, oltre al bronzo di Falocchi. Con 196 medaglie complessive, gli azzurri hanno battuto il record di 193 podi stabilito a Bari nel 97.
0: Meteo nel pomeriggio, attese instabilità con nubi e possibili rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, Lombardia e del Triveneto. Fenomeni analoghi interesseranno l'Appennino emiliano, le zone interne montuose del sud. In serata persistono rischi di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Le temperature massime non subiranno variazioni, ma rimanendo al di sopra delle medie stagionali.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato,

0: Vincenzico.
1: Grazie.
0: Allora, oggi perché Stefano Conte dice grazie?
1: Perché oggi sono già arrivati una marea.
0: Perché oggi non vedo niente qua.
1: Non vedi nulla?
0: No.
1: No, ma là no, ma da me sì, cioè sul
0: mio
1: vabbè,
0: profilo. Ma sul tuo telefono ovvio, cioè, dai. Comunque, fate gli auguri a Stefano Conte.
1: È da stamattina che squilla.
0: Cioè, fate gli auguri a Stefano Conte che oggi è il suo compleanno.
1: Grazie.
2: Tanti auguri, cuoricino!
1: Grazie! Avete sentito?
0: Happy birthday! Festeggiamo qui al bagno 13 in questa... questa settimana finale,
3: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: E stiamo al bagno 13.
1: Al bagno 13.
0: Allora, se volete fare gli auguri a Stefano Conte, fateglieli immediatamente. Perché sì, sennò poi lui si offende. Se non è la prima cosa che avete pensato stamattina, sappiate che potreste essere, come dire, in difetto nei suoi confronti.
1: Sì.
0: Potrebbe non salutarvi più.
1: Magari non l'incontro mai neanche.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Quindi non
0: ha
1: lo
0: chiamato
1: so.
0: La contessa?
1: La mia madre, dici?
0: Sì. No, non hai capito subito.
1: Non l'ha chiamato, no, non l'ha chiamato. Chiamerà stasera.
0: Chiamerà questa sera.
1: Conoscendola, chiamerà stasera.
0: Chiamerà questa sera.
1: Quindi,
0: pronto?
1: Sì, come stai? No, ma non ha la R così?
0: Le passo la madre.
1: Ho capito perché secondo te deve avere la R.
0: Vabbè, perché sennò. Ma la Prano è tua mamma. Non è la mamma di Gualtieri.
1: Certo.
0: Sta
1: se
0: cosa,
1: fosse la mamma di Gualtieri.
0: Immagine meravigliosa. Sì, sì, che bello. Vabbè, dai, allora giriamo la ruota.
1: Gira.
0: E vediamo di cosa parleremo oggi.
3: Dolce.
1: Ce l'hai là davanti il foglio, come sempre, se vuoi allungarti.
0: Grazie. Eccolo qua, busta del dolce. Allora, abbiamo un contributo col dolce dalla regione.
1: Dalla regione.
4: Questo messaggio per tutti quelli che qui a Jesolo bevono lo spritz in un bicchiere di plastica. Ho un bar in Via Verdi a 2 minuti dalla spiaggia.
1: Ok.
4: Apro alle 7:30 del mattino e chiudo quando se ne va l'ultima persona. E da qui non esce un drink in un bicchiere di plastica. Nemmeno uno. Di certo non è il chiosco economico del lungomare e non ci proviamo nemmeno. Siamo quelli dove torni la sera dopo e poi l'anno dopo. E oggi ho un obiettivo: diventare il cocktail bar più conosciuto di Jesolo.
0: Ora, in questo obiettivo noi l'abbiamo un po' aiutato
1: sì,
0: oggi,
1: perché
0: non
1: abbiamo
0: tantissimo,
1: fatto
0: però insomma qualcosa abbiamo.
1: Okay.
0: Però non dice mai il nome.
1: Vabbè,
0: e dice dov'è?
1: Brava.
0: E dice non dice mai il nome. Quindi
1: brava.
0: In realtà è promozione, ma fino a un certo punto.
1: Intelligente.
0: Allora, noi vogliamo sfruttare questo assist della nostra amica Rosy, che ho scoperto chiamarsi Rosy.
1: Sì.
0: Ok. Per far, come dire, un'indagine sul costo proprio dello spritz.
1: Ok.
0: Sia che sia nel bicchiere di plastica o meno, perché lei dice: ma da me non è che costa poco.
1: Sì.
0: E comunque posso dire anche che non è che in spiaggia costa poco.
1: No.
0: Comunque costa, no? Il prezzo dello spritz ha avuto una crescita, insomma, importante negli anni. Ecco, quando andate a bere un cocktail fuori, uno spritz, tanto per prenderlo come esempio, qual è la cifra che siete disposti a spendere? E sopra quella cifra lì vi girano le balle? Perché tu non è che vai là e dici: scusi, quanto costa uno spritz? Allora no,
1: lo prendi
0: e poi te la prendi.
1: Sì.
0: Esatto, quindi qual è la vostra soglia di tolleranza?
1: È quella che vi fa rompere le balle quando vedete lo scontrino.
0: Esatto,
1: diciamo. Quella che vi dice no, per uno spritz così non torno più.
0: Esatto, quindi sapendo che in certe zone d'Italia lo spritz costa meno, ma tipo nelle super capitali tipo Milano, Roma, lo spritz costa molto di più.
1: E accettando l'idea che se andate per esempio in un luogo dove sapete che essere super prestigioso, accettate l'idea di pagare di più.
0: Che ve la metteranno lì. Di pagare di più. Perché era un pochettino troppo fa. Quindi 333-2688-688, qual è il vostro livello di tolleranza e perché del prezzo dello spritz? Here we go!

0: Shazzy Dapp, Eric Morillo.
1: Sì, beh, è la
0: famoso
1: storia.
0: Consumatore di spritz, lo sapevi, no?
1: Ah, non sapevo.
0: Sì.
1: Ma consumatore di altro, ma di spritz. Allora, mi chiedevo.
0: Pace all'anima sua,
1: tra l'altro.
0: Grande, esatto. DJ, grande produttore.
1: Bravissimo, uno dei più bravi.
0: Passato alla storia, però, tra gli addetti ai lavori, per essere un grande consumatore di figa. Lo dico, si è sempre detto.
1: Allora, costo massimo dello spritz secondo voi? Poi a seconda del luogo magari raccontateci se vi è capitato di pagarlo di più, per avete accettato l'idea di essere in un posto che c'è, è l'unico al mondo, e quindi dici, esatto, vabbè.
0: Tenete conto che siamo partiti un tot di anni fa, direi una decina anni fa, che uno spritz si pagava 2,50 euro.
1: Sì.
0: Quella era la tariffa, poi 3,
1: lievitato,
0: e poi
1: lievitato.
0: Dopo insomma, ecco. Quindi qual è la vostra soglia di tolleranza per pagare uno spritz? Per quale motivo più di tot non, insomma, vi girano i maroni? E anche come lo prendete, già che ci siamo, visto che adesso vanno molto di moda le varianti. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: gira.
1: Dove va?
2: Non so, allora
1: va a bersi uno spritz.
2: Andiamo a vedere, a proposito di spritz, sì. C'è qualcuno che ha girato anche parecchio e scrive: in Veneto più di 5 euro mi girano.
1: Vedi.
2: C'è qualcuno che scrive: in Veneto più di 5 euro mi gira. Sì. A Bardolino l'ho trovato a 16 euro, improponibile. Mi sono rifiutata di spenderli. Ho optato per un calice di Lugana a 6 euro. Il massimo,
1: cioè, vuol dire che Bardolino è frequentato molto dai tedeschi, vuol dire che il tedesco medio 16 euro
2: non gli cambia
1: niente.
2: Il massimo l'ho pagato a Parigi, 12 euro. Dove paghi la città.
1: Sì, però 12 euro una capitale internazionale è anche un buon prezzo.
2: Però mi fa raffronto anche con Roma-Milano, circa Roma-Milano, quindi circa 7 euro.
1: Ok.
2: Perché evidentemente gira. Lei
1: quindi sì, abbiamo un'ascoltatrice viaggiatrice. Allora, abbiamo un citofono adesso.
2: Stefania,
1: salutiamo. Da Stefania a Stefano, perché abbiamo un citofono tutto quanto dedicato
2: augurale
1: a te.
2: Augurale.
3: Tanti auguri.

0: grazie.
1: E io per lo spritz o qualsiasi altro cocktail spendo zero.
0: Non beve.
1: Assoluto.
0: Lei non beve.
2: No, va a bere il cocktail con gli zero assoluto.
0: Ah, ho capito.
2: E pagano loro sempre, okay, ogni volta. Lei dice, vuoi uno spritz?
0: A svegliarsi la mattina
2: con lo spritz con Campari. Shake your body. Yeah.
3: Ciao, io sono disposta a pagare massimo 6 euro per uno spritz.
0: 6.
3: 7 per uno spritz Campari.
2: Campari costa alza un po' di più, quindi effettivamente il prezzo mi costa un po' di più.
0: 5-6 fino adesso la cifra limite.
2: Sì,
0: 5,
2: esatto.
0: Già c'è gente che gli gira le balle. 6 incomincia già a seccarsi.
2: Sì, onestamente girerebbe le balle un po' anche a me.
0: Per 6. Chi è? Ah.
2: Le pezze al culo.
0: Ho paura.
2: Andate
0: che...
2: a mangiarmi la pizza da Crazy Pizza.
0: Ho paura a chiedere
2: da Briatore. Che quella è la pizzeria dei poveri.
0: Ma scusi, costa l'ira di Dio una pizza da Briatore.
2: Quanto costa la pizza?
0: Non so, ma
2: 20
0: c'era
2: euro
0: quella...
2: una pizza.
0: No, c'era la anche pizza di più, c'erano pizze che raggiungevano.
2: Vabbè, quello con la patata.
0: Sì, quello con la scaglia d'oro, con la patata.
2: Sì,
0: 50 euro.
2: Ecco, sono 50 euro. Il prezzo di uno spritz.
0: Ma com'è il prezzo di uno spritz? C'è gente che si lamenta per i 5 euro, lei mi arriva, diciamo, a 50 euro.
2: Io mi infastidisco un po' se mi chiedi più di 50 euro per uno spritz.
0: Ti infastidisci?
2: Sì, un pochino.
0: Un po' di più di 50.
2: Sì, esatto.
0: Beh, è seccante, perché poi devi
2: sì
0: spaccare i 100, quindi insomma.
2: Quasi. Però vedo che capisce delle cose. Non è che lei è più ricco di quello che
0: lei
2: è un povero.
0: Le dà fastidio non rompere la carta da 100, io capito.
2: Effettivamente sì.
0: Per lo
2: a
0: spritz
2: volte però sa, ho dei problemi.
0: Perché?
2: Perché a volte mi capita di pagare di più per degli analcolici.
0: Quali, scusi?
2: Guardi, una volta ho pagato all'incirca, credo, sugli 80 euro per un chinotto e basta.
0: No! Radio Company, the summer is magic. You know, I've been trying to get through this fix called a mind. Sometimes your nightmare.

0: In realtà il nostro nome è Belli Conte Show 4.0. Non farti del male da solo con la cuffia.
1: Mi stavo uccidendo con la cuffia, non so come.
0: Allora,
1: incidente sul lavoro!
0: Terrazza con vista stupenda a Santorini, 22 euro sprizza il Campari. Sì, ma lì paghi la terrazza di Santorini. Santorini, sai che ha la vista sulla cantera?
1: Sì.
0: La sera, quando vai a Ios, che è una delle capitali, c'è tutto l'ambiente, oppure se vai, c'è tutto l'ambiente terrazzato dove vedi il tramonto, e lì ovviamente paghi il.
1: Quello è un posto molto iconico.
0: Lì paghi la terrazza, non paghi lo spritz.
1: Però, e secondo me, che tu prenda uno spritz, o prenda un gin tonic, o prenda un americano,
0: sì,
1: probabilmente
0: ti tirano delle sberle. Ricordiamo che l'hanno scelto come abitazione la Jolie insieme a Brad Pitt quando si sono innamorati del luogo, perché lei aveva fatto il film di Tomb Raider. Ci sono stato.
1: Bello,
0: allora,
1: bello,
0: sarò
1: bello.
0: Tirchio, ma secondo me non più di 3 euro, 4-5 con patatine. 10 anni fa, quando arrivai a Brescia, stava già 6 euro ed era un furto, ora 7-8.
1: Allora, ti faccio sentire al citofono una bella storia che definirei rurale. Rurale. Prego.
2: Buongiorno company. E allora, intanto tanti auguri al nostro Conte.
0: Grazie.
2: Tanto di cappello.
0: Grazie.
2: E per lo spritz, io abitando in un paesino di montagna dell'altopiano dei Sette Comuni, vado al bar dello zio di mio marito, di solito pago 2,50 euro.
1: Ed è record.
2: Negli altri bar del comune si paga sui 3 euro. Se vai a Asiago invece ti spendano. Riesco a sopportare, credo, fino a forse 5 euro. Ecco, 5 euro comincia a essere già troppo per uno sprizzapero, perché dai, c'è lo sprizzapero, è un monumento della storia veneta e non puoi farmelo pagare 5 euro. Dai, un saluto company.
0: Grazie.
1: Ci sta, effettivamente.
0: 5, 6, già 6 il Veneto mi si irrita.
1: Sì, però,
0: il 6 già hai visto male.
1: Allora, abbiamo toccato il minimo
0: 2,50.
1: Il record 2,50 è il massimo 2,50. Altopiano di Asiago, no, Asiago,
0: okay.
1: E il massimo Santorini, 22 euro. Abbiamo la versione intermedia, sempre isolana, ti faccio sentire.
3: In Sardegna, 10 euro uno spritz e senza patatine, perché gli ho chiesto le patatine, mi ha detto 2 euro. Ho detto, vabbè, lascia stare.
1: No, va bene, vai a cagare. Secondo me, Radio Company, the summer is magic.

0: tantissimo Miss Jones. Oggi parliamo di spritz. Qual è la soglia economica che siete disposti a pagare per uno spritz? Anche dici quale tipologia di spritz che siete disposti a pagare, e sopra quella soglia vi girano un po' i maroni. Cioè, fino adesso abbiamo toccato due, un massimo e un minimo a 2,50 euro ed un massimo a 22 euro. Sì. Quindi fateci sapere voi qual è la soglia psicologica per uno spritz.
1: Sembra che per uno spritz normale 5 sia una cifra.
0: Adesso vediamo se manteniamo questo cipiglio. 333268

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 8, no? Perché la linea
1: erano in due,
0: Iflam e Mio Mafia. Sì, è vero, effettivamente erano due.
1: Allora c'era Max e c'era
0: e Mux.
1: Allora, ciao company, tanti auguri al Belli Conte. No, in realtà, vabbè.
0: In realtà tanti auguri solo a Conte.
1: Perché il Belli Conte l'abbiamo già festeggiato.
0: Abbiamo già fatto il compleanno al Belli Conte.
1: Io sono Davide De Udine, ho un piccolo bar fuori Udine in un paesino e io lo faccio a 4 euro e offro patatine di due tipi o arachidi. Il problema è chi ti porta quasi una cena per compensare il costo dello spritz e magari il cliente non aveva chiesto tutta quella roba. Comunque fino a 5 euro hai ragione. Vuole scrivere il nostro amico.
0: No, mi piace che abbiamo anche le opinioni dei baristi.
1: Il mese scorso ad Amsterdam spritz a 14,90.
0: Vabbè, ma l'Olanda, ragazzi, costa. E poi scusa, ma perché devi berti lo spritz ad Amsterdam? Cioè, sono famosi per la birra.
2: Lui voleva lo spritz ad Amsterdam.
0: Vai, ma io credo di aver pagato la birra lì nel posto, sì, tipo 5 euro.
1: Ah sì?
0: Sai che c'è una famosa marca, certo, di birra, certo, che ha sede ad Amsterdam, certo. E nella fabbrica della Heineken, ok, 5 euro. Quindi da mezzo nel bar che ci hanno dentro, molto, molto carino. Detto questo, c'è un po' di polemica. Attenzione, vai.
3: Ma neanche 2,50 euro, perché vuol dire che bevi porcheria. Dai 3,50 ai 4 a Padova lo bevi. Deve essere fatto bene. Ma okay. 2,50 euro.
1: Ti mettono l'apero.
3: Hai fatto vino buono e apero. Con cos'hai fatto?
1: Con una bevanda arancione.
0: Vabbè, però lo spritz comunque potrebbe essere anche acqua e vino bianco, perché comunque anche quello è il famoso spritz bianco che sta andando anche molto forte. Anche quello è un'alternativa che sta prendendo quota. Ma attenzione, sentiamo ancora il citofono.
4: Ciao ragazzi. Allora, io non credo ci sia esattamente una tariffa, diciamo, generica per lo spritz. Cioè, già ti ripeto, 20 anni fa andavi a Milano sui Navigli o a Milano Marittima e pagavi se era uno spritz, perché comunque c'era un buffet pazzesco col pesce fritto, con la cotoletta,
1: quello,
4: quindi uno spritz o due spritz facevi anche euro, la cena, e ampiamente a posto. Diciamo che a livello attuale, su un baretto normale, così per fare uno spritzetto post lavoro, dove mi fanno uno spritz e mi portano magari due patatine, due arachidi, insomma due cosette semplici, sopra i 3,50 mi pare un pochettino esagerato. E dal lato mio bevo assolutamente lo spritz misto, quindi Campari Cinaro, ultimamente anche lo spritz bianco, che è un po' più leggero.
0: Vedi, quello che citavo.
1: L'analisi della giunta della cena che c'è stato per un periodo, quindi del buffet,
0: La
1: è da tenere in considerazione.
0: Sì, però lui andava a farsi non so dove la pericena a 6 euro a Milano Marittima, non so dove, non so qua, perché veramente sono pochi 6 euro.
1: 6 euro sono pochi,
0: sono pochini,
1: però lui parlava di qualche anno fa,
0: 10, dice lui, non lo so,
1: dovrei far mente locale.
0: Il buffet ignorante.
1: Buffet ignorante?
0: Buffet ignorante. Fai mente locale quando frequentavi Milano Marittima.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per poter entrare nel club degli ignoranti. Vi stiamo per dare una parola, e di questa parola non dovete darci la definizione che conoscete della parola, ma una definizione inventata da voi per entrare nel club e per poter ricevere la tessera.
0: Faccio un esempio pratico. Se la parola di oggi fosse SELS. Cos'è? Cos'è lo SELS, la SELS, le SELS, il SELS, lu SELS?
1: Quello che metti dentro SELS.
0: In questo caso no, perché creare significato ex novo, devi inventarti un significato nuovo. È quello che i nostri ascoltatori ci diranno, perché per vincere la tessera e portarsi a casa questo riconoscimento ambitissimo dovete ricreare il significato della parola di oggi, che è proprio SELS.

0: Allora attenzione, perché c'è qualcuno che non ha capito e si sta mandando self, è selz, cioè S-E-L-T-Z, selz. Ve lo dico, no, S-L-F, perché esatto. C'è qualcuno
1: ma
0: che...
1: facciamo questa piccola correzione in corsa.
0: Allora, purtroppo a una certa età non selz più, non so perché... Questa cosa. Selz è un tipo di.
1: L'ho capita dopo.
0: Selz è un tipo di bicicletta per certi gusti. Senza sella.
1: Ah, senza sella? Piacevolissimo.
0: Ah, ma non. Dividi Selz, la nuova pizza di Briatore.
1: Oh, l'aveva citato prima il nostro amico Gualtiero.
0: Poi buongiorno Radio Company. Selz è il nuovo modo di farsi il carburante da soli. Selz, c'è il self e c'è il selz.
1: Ah, quindi
0: c'è un nuovo modo di farsi.
1: Cos'è, un ibrido?
0: Un ibrido.
1: Boh, interessante. Sentiamo al citofono cosa c'è.
2: Il selz è un attrezzo agricolo che serve per lavorare la terra.
3: Ciao company, il selz è il centro di recupero tossicodipendenti solo ed esclusivamente di LSD.
4: Il selz è il nome tecnico di uno starnuto a metà.
1: Non male. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi è selz.

0: Ciori con Good Night Moon nella Club degli Ignoranti di oggi, prego.
1: Allora, abbiamo il seltz, e quando fai un selfie con lo spritz in mano, sì, vieni che ci facciamo un seltz.
0: Ah, simpatico.
1: Cioè, seltz è una salsa di prugne e patate da mettere sul coniglio, non sapevo questa
0: molto
1: cosa.
0: Molto tedesca, direi.
1: Molto tedesca. Poi c'è qualcuno che scrive, ciao, in Germania a tavolo offrono due tipi di sale, sale bianco per la carne e il salz o seltz, e sale rosa per il pesce, il famoso seltz. E poi c'era qualcuno che diceva è il tipo di ingranaggio della catena della moto, il seltz.
0: Ah, interessante, sentiamo il citofono.
2: Come ci sono i setter, ci sono anche i seltz. È una razza di cani piuttosto frizzantina.
0: Interessante.
3: Carlo Seltz è il marito di Alessia Merz.
4: Il mitico dio norrenno Seltz. Un dio formato per metà acqua e per metà bicarbonato di sodio.
5: A volte faccio fatica a mantenere il seltz control.
1: Una salsa che serve per condire pesce, verdura composta da sedano e zenzero.
0: Ah, buonissimo il seltz. Interessante. Va bene, noi cerchiamo di mantenere il seltz control e cerchiamo di decidere chi sarà il vincitore. Tra poco lo scopriamo.

0: E con Passion di Network sì. Chiudiamo il momento Luna Park. Il disco Happy Birthday di Stefano Conte mi sembra abbastanza elegante, no?
1: Sì.
0: È il tuo compleanno, ma premiamo
2: Igor.
0: Igor,
2: che c'ha?
3: A volte faccio fatica a mantenere il sales control.
1: Control difficile, il sales control.
0: Tanta roba, ragazzi.
2: Igor, vincitore di oggi, mandaci i dati che ti spediamo a casa la testa.
0: Esatto, grazie per essere stati con noi, ragazzi. Appuntamento domani, sempre qua su Radio Company. Daniele Belli, Stefano Conte, Gianluca Percini. C'è anche domani, Gianluca? No, domani torna il DJ Megalo. Quindi grazie per essere stati con noi e godetevi questa giornata di settembre. Le 2:03 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

temi legati alla cronaca, perché ne sarebbe pieno anche oggi per Tutti in Lista Club Privé. Credo che toccherà proprio quello che abbiamo appena sentito, però non voglio svelarvi niente. E allora intanto incominciamo con la musica, visto che di successi ne abbiamo molti da farvi ascoltare. Harry Styles, la sua Dance No More.

0: Dance No More per incominciare in questo 2 di settembre 2026, tutti in lista, Club Privé. La domanda di oggi è legata a quanto accaduto a me oggi, cioè nel senso che prendo spunto dal mio compleanno, così possiamo fare la domanda e girarla a tutti quelli che stanno ascoltando Tutti in Lista oggi, perché oltre a essere il giorno speciale, vabbè, per molti, diciamo che oggi vi vogliamo parlare proprio di questo, i compleanni. C'è chi li festeggia in grande ogni anno, chi li odia e vorrebbe saltarli, chi con l'età ha smesso di dare importanza ai numeri. Allora la domanda, cioè, ve la faccio semplice, ve la giro immediatamente: vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E soprattutto, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita? O il peggiore? Perché poi si ricorda magari più il peggiore che il compleanno più bello della vostra vita. Quindi rifaccio la domanda: vi piacerebbe festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o quello che proprio volete dimenticare? Se poi volete raccontarci tutti e due, note scritte, note vocali come sempre al 333 2688 688, spazio a voi, alla vostra soggettività, ai vostri racconti. Siete di quelli che preferiscono festeggiarlo? Tu, DJM, sei uno di quelli che preferisce festeggiarlo? Cioè, preferiresti che ormai passasse in sordina? Fra spese, io ho capito, perché tu sei il...
1: No, proprio in sordina no, però no. Grandi festeggiamenti no, con le persone in cui tengo e basta.
0: Sì, perché sei un tirannosauro rex, ho capito, no. Io.

0: quelli che vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E soprattutto, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il peggiore? Perché magari è successo qualcosa di disastroso e non è andato proprio bene, ve lo ricordate ancora adesso. Fra un attimo scopriremo. C'è qualcuno che scrive: vorrei che il giorno del mio compleanno sparisse, il giorno più brutto del mio compleanno mio, quando ho scoperto che il mio ex aveva un'altra, e il mio compleanno più bello quando è nato mio figlio. Quindi insomma, ci sono state le due occasioni. Iniziate a mandare i vostri messaggi, fra un attimo messaggi vocali. Questo 2 di settembre ci fermiamo un istante.
1: Buon compleanno, mitico Conte.
0: Grazie,
1: buon
0: grazie.
1: Compleanno, dai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Time skill. Allora, vi piace festeggiare il compleanno? Preferireste farlo passare inosservato? E qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il più brutto? Vai, ditemi che cosa vi è successo. Sentiamo chi c'è in lista. JM.
1: Festeggiare il compleanno, comunque il peggiore è stato quando sono andata in campo scout e i miei genitori avevano dato delle tortine per il mio compleanno ai capi. I capi se le sono mangiate e io non ho neanche festeggiato. Maledetti bastardi, ciao!
0: Allora, a lei, se ho capito bene, piace festeggiare il compleanno, quindi sarebbe una che festeggia. Il più brutto è stato in campo scout, cioè lei aveva portato le tortine. Cioè, ma gli scout non sarebbero quelli che insegnano la comunione, cioè che insegnano il fatto
1: maledetti bastardi,
0: ma no, è fatto di condividere, cioè quindi hanno segnato una bambina fin da piccola, lei adesso ha paura, non vuole condividere, però a lei piace festeggiare. Abbiamo anche Aitch con R&B, Ring My Bell, il rifacimento, senti qua.

Ball, eccolo qua, rifacimento di un grande pezzo del passato ripreso in questa versione. Oggi stiamo parlando, per ovvi motivi, visto che state sto festeggiando, siamo partiti da lì e vi abbiamo chiesto: ma a voi vi piace, siete di quelli che vi piace l'idea di festeggiare il compleanno, oppure vorreste che... perché magari sono passati un po' di anni, non volete più che... preferite che passi in sordina il vostro compleanno, o siete di quelli che festeggiano in gruppo? C'è chi mi scrive, per esempio: ciao, a me piace festeggiare in grande ogni anno, parenti e amici rendono tutto speciale, il compleanno migliore? Il mio 18esimo. O poi, se volete anche descriverci il perché magari il 18esimo piuttosto che quello sui 40 anni, c'è Vincenzo che mi scrive: io il compleanno lo festeggio sempre in grande, ogni anno di più, per me è il giorno in cui dico grazie alla vita per essere ancora qui, sano, con le persone che amo intorno. Chi dice che non conta niente, secondo me si nasconde solo dalla gioia di essere celebrato per un giorno. Quindi anche quelli che ricevono le feste a sorpresa, che se la prendono, non riesco sinceramente a capirli. Vincenzo, grazie. C'è Sean Kingston, Beautiful Girls.

0: Oh, c'è chi è come Fiorenza che invece sulla sua data di compleanno dice: con l'età ho smesso di dare importanza ai compleanni, ogni anno che passa è un anno in meno, non in più, diciamo, ce lo preferisco festeggiare i traguardi veri, non semplicemente il fatto di essere invecchiato di un altro anno. Festeggio la promozione di un mio nipote piuttosto che l'evento di qualcosa di particolare, ma il compleanno per Fiorenza sinceramente proprio no. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Il mio peggiore compleanno è stato quando ho compiuto 40 anni, sì. Ero a Napoli e ho fatto baruffa con mia mamma e ho litigato con mia madre.
0: Non deve essere stato... Hanno detto guarda questi che arrivano dal nord a litigare nel centro di Napoli, perché poi c'è anche questo pensiero, guarda questi che l'hanno detto vengono a litigare, poi dicono che litighiamo noi di solito, alziamo la voce. Vabbè, può succedere, può capitare, però soprattutto quello dei 40 anni che è un quelli, perché si dice che di solito quelli a cifra tonda siano quelli più importanti. Poi io sinceramente quella cifra tonda, l'ultima cifra tonda era in periodo Covid, quindi insomma non è che lo ricordi proprio in maniera super piacevole. C'è in arrivo Swedish House Mafia con Licky Lie, Happy

0: Leaky Lies, Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Beh, loro lo dicono addirittura, è così triste, vabbè, c'è qualcuno che vuole festeggiare il compleanno, qualcuno che non lo festeggia in maniera piacevole. Oggi ve lo stiamo chiedendo. Il mio compleanno migliore è stato il 50esimo. L'anno scorso fiero di essere ancora qui dopo un'infezione e un intervento al cuore. Noi ti facciamo anche un applauso per essere, insomma, così fiero dei tuoi 50 anni e passa. Mentre c'è qualcuno che scrive: il più bello per me è stato il 50esimo, vedi che ritorna, di mio padre. Ah, non il mio, 50esimo del padre, non è suo. Gli abbiamo organizzato una festa sorpresa con tutti i parenti che non vedeva da anni, arrivati da ogni parte d'Italia. Vederlo piangere di gioia è stato il regalo più bello che potessi farmi io stesso. Beh, ma allora Renato, in questo caso non è il tuo che ti piace festeggiare, è festeggiare quello degli altri, quindi rientra nella categoria di quelli che non ama festeggiare il proprio compleanno. E voi lo scopriamo fra pochissimo.
1: Tanti auguri Conte.
2: Club Privé. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: sta funzionando anche questo singolo di Anna la Grande. Ho visto concerti veramente con full, veramente per ascoltare Anna Pepe. Ma noi stiamo parlando di compleanni, visto che oggi stanno arrivando un sacco di auguri per me. Da lì sono partito come quesito, ho detto: ma voi siete di quelli che amano festeggiarlo oppure di quelli che vorrebbero proprio dimenticarsi dei festeggiamenti e vogliono, quindi vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato perché siete di quelli che dite a una certa età faccio finta di niente? Non può succedere per chi come noi addirittura viene avvisato il giorno prima che c'è il compleanno, il giorno dopo. Qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il più brutto? Datemi insomma i vostri messaggi. C'è chi dice: a me i compleanni fanno schifo perché i regali mi mettono tristezza e quindi dice non mi piace festeggiarlo. Poi insomma ci sarebbe una spiegazione in più legata a questo fatto di odiare i compleanni. Il mio compleanno più brutto è stato quello passato in ospedale accanto a mio padre, che non stava bene, nessuno se lo ricordava quel giorno, nemmeno io fino a sera. Da allora ogni compleanno che festeggio è un peso diverso, più consapevole. Non è un compleanno di festeggiamenti ma è un compleanno di riflessione. Questo è Massimiliano, c'è Sam Jack Jacobs con Ezra Nure, I Don't Mind.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: DJM a microfoni spenti, sei uno di quelli che arriva a casa, sei bello, felice, sei così contento di metterti disteso di fronte al televisore, non fare assolutamente niente, goderti il tuo compleanno, sorpresa! E saresti uno di quelli che dice no, volevo mettermi solamente in ciabatte, maglietta e canottiera, non festeggiare. Oppure siete di quelli che invece resterebbero assolutamente felici e contenti di una sorpresa del genere. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company,
0: ciao.
1: Il mio compleanno preferito sono stati i 25 anni che ho fatto un mega festone,
0: sì,
1: con la torta scritto un quarto di secolo.
0: Però,
1: e mi sono divertita tantissimo, ho invitato tutti gli amici che mi,
0: sì,
1: che mi sono stati accanto in quei momenti lì, e mi sono divertita un sacco. E non festeggio più il compleanno,
0: sì,
1: dai 30. Avevo,
0: okay,
1: deciso di festeggiare un anno sì, un anno no. Insomma, non ho più festeggiato, ne ho 33 e non l'ho festeggiato. E sto ancora sognando una festa sorpresa, ma no, non è ancora arrivata.
0: La festa sorpresa per i 33 è come gli anni di Cristo, però hai cominciato a fare uno ogni due. Pensa che c'è stato un periodo d'oro dove Cristina Dori, appunto, festeggiava uno ogni tre. Che lei ha detto adesso questi i prossimi due anni salto e faceva uno ogni tre. Questo è diventato storico, me lo ricordo benissimo, perché lei diceva no, questo è l'anno dove non festeggio, che sarebbe una di quelle cose che vorrei incominciare a fare anch'io prossimamente, cioè non festeggiare quest'anno, non festeggiare il prossimo, festeggiare quello successivo, in maniera che ne fai uno ogni, è concessa questa cosa oppure non si può fare? Vabbè. Ah, vabbè.

Ava Max, morituri tesoro. Ah, non era così. Era un'altra Ava Max. Allora, ciao Conte. Io sono nato il 29 febbraio, quindi il compleanno ogni 4 anni, ma ti assicuro che gli anni passano lo stesso o se passano. No, ma guarda che quello che avevo riferito prima a proposito di Cristina Dori è che lei non segnava proprio gli anni. Cioè, nel senso che non è che non solo festeggiava perché magari cadeva il 29, ma proprio non li festeggiava. Quindi se tu, per esempio, che so, fai adesso 50 anni, il prossimo anno non festeggi, quello successivo non festeggi, il terzo anno fai 51. Questa era la tecnica che utilizzavo. Giusto per capire. Poi, grazie per chi... mi scrive: per me il più bello è stato l'anno scorso, però in questo caso non è il tuo. Capisco il perché della gioia di festeggiare, adesso lo spiego con il messaggio. Scrive: per me il più bello è stato l'anno scorso, i 70 anni di papà. Abbiamo fatto una festa sorpresa, dolce e amaro è stato, perché bello perché siamo riusciti a farlo, brutto perché purtroppo quest'anno è venuto a mancare il papà, e quindi naturalmente ci uniamo al dispiacere. Dall'altra parte però non è il tuo compleanno, cioè nella questione della domanda è qual è il tuo compleanno in realtà. Capisco la bellezza di festeggiarlo con il papà, però è proprio il vostro personale se amate festeggiarlo oppure no. Adesso c'è DJ Goya con Jason Derulo e Melody Michiko.

0: Il pomeriggio di Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Oggi stiamo parlando di compleanni, in generale dei vostri. Se vi piace festeggiarlo oppure fare finta di niente, preferireste insomma che passasse così nel dimenticatoio perché non c'è nulla da festeggiare. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Conte, ancora buon compleanno.
0: Grazie,
1: io
0: sì.
1: Ti voglio raccontare un aneddoto del miei 25esimo compleanno.
0: 25.
1: Io lo festeggio sempre perché compleanno è una bella tradizione.
0: Sì.
1: E comunque il 25esimo mio compleanno, la mia ex venne a trovarmi e mi disse: guarda, hai un quarto di secolo e non hai ancora combinato nulla. Io stavo studiando, dopo ho fatto un bel percorso che non sto neanche qui a raccontare, ma bellissimo, proprio produttivo e che mi ha dato grosse soddisfazioni. Però mi è rimasto impresso, hai capito?
0: Cioè, che ha fatto questa dichiarazione dicendo non hai combinato niente, ma ogni tanto le persone sono un po' feroci inutilmente con noi. Io non non metterei la croce su questa cosa. Cioè, le persone inutilmente dicono cattiveria certe volte. Può succedere. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con altri messaggi.
2: Tanti auguri, Conte, ma la torta dove?
0: Non c'è.
2: Il regalo non...

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: One, il pezzo che avete sentito prima, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Ci è piaciuto ascoltarli tutti e due. Mentre stanno arrivando ancora risposte a proposito, vi piace o non vi piace festeggiare il compleanno? C'è qualcuno che scrive: io, essendo nata il 12 agosto, non ho mai festeggiato il compleanno perché per il 99% delle persone sono in ferie. E quindi in quell'occasione, sai, quando uno dice festeggi a Ferragosto, no, è praticamente vicino a ridosso di Ferragosto, quindi non si festeggia. Questa settimana poi ho trovato un fidanzato nato il mio stesso giorno e allora lo festeggiamo insieme. Baci Michela. Beh, mi fa piacere questa cosa, che almeno vi immagino fuori a cena insieme a festeggiare, a spegnere uno le candeline dell'altro, così sì, fanno fiato, hai capito? Perché è una torta unica dove si fa. Va bene, sai che facciamo invece? Adesso controlliamo l'ora, le 19:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia, che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i $90 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Gintonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gintonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.